tán sa pa go bao to ne to ka ya kyan khan ne to di chi chai di jing jang yu di mu wan pai na phu thao kun ke phu dai kun nan go mian hak sa ne to hing wang hu phu dai kun nan dai yu kin tam di mu wan pai na

opao e obao ga gachakile akho pheba ta vi yaye ja e hita ga ha ga gapi vikaka tsiti dala che semi tsiti de gu ga ti mo me ge de chinga ga ti ge cha da ne xie kho vi o ja je le opao e ga gachakile akho pheba ta vi yaye hue le akho ha ki jo vi yaye ja e hita ga ha ga gapi vikaka ti ke hala ka de ga ni ga ha sa hu jo ti jo vi ta ni le zi le ti le ga ha ga ga Lu gu si gu na hai gu ma pho zi Di ya ti po li li si la mu la zi O ke be da la hai la zi vi Nga ya po vi ga ga ga di ke ha la Se di ma vi Ya ye ya e hi ta Ha sha bi vi ga di vi ta Ga ni ga gua ba Du dao yi Di hi ko ha hi chi ni ga Ti po vi ga ga di da vi E tu zu zi Di wa nga hi ga pa jo siu Xia zi gai dao Cui se chi di ma li li ga Chi di gu ga di ba jo siu Chibu, Sidi Mabi Yaya Yaya Hita Da Gu Ja Gu Ga Di Ga Mu Bi Vi E Tu Fu Li Ji Gu Ga Di Gu Ni Chi Ga Ha E Ma Pe Si Vi Cho Ta Ha Xia Ga Ga Bi Gu Di Ha Xie Chi Di Ga Xia Zi Gai Dao Di Ja Ha E Ma Pe Si Vi Cho Ta Ga Ha Ga Ga Bi Vi Ga Di Gu Gu Zo Za Di Hi Le Ma Chi Ga Di Ga Xiu